0: C'era mi massiva. Ma che sa che
1: fa sino che c'era. Ma senza il mercato che depina con le nidi.
2: E là.
1: Ma sa che quello mamma ne banne. E tu a casa di ambiente. Adago sa di l'ultimo che sai che ave. Se sei risasso di mamma. Sa se la pirma di Dio.
2: La sai dico? E là.